ma tanto tempo resta sempre lui in quello. L'unica cosa che si tratta di fare è avere tempo da poter organizzare, se da organizzare da dividere in passi, cassa rullante, la mia voce di spazi, bassi, medi e alti, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti.